0: Allegro. Più allegro. Allegro ma non troppo. Scherzando. Con fuoco. My vessel. Ritenuto.
1: Hello, colleague the car, Scarab 1, 2, 1, 3, 4, 82.
2: It's Scarab 1, 4, 82.
0: Mai natural, corno più naturale.

piangendo. Piangendo. Contrabbasso, attenzione all'entrata. Vezda che non hai fatto attento.

se fugì. Oh, oh, oh, che sei stata valia. Che mai bei tu sa casa. Vento a dire di sue munce. Ma